0: La voz de la nostalgia, el corazón de la radio.
1: 1987, Italia. Morandi, Ruggeri, Tosi. El tema: Si può dare di più.

dar, che tanta felicità hai già legato a stamù, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.